manuia uma utau I lunga la wala misai fo il famlanga I lunga so se melava ia alufungia le tua ia o tu fa moe munga ene fa pena ia na ta honso I tatou ili nevi tau mali nevi aso mo ni so tatou fa talanga tolanga pena I fo ia sa mole nevi tau te talotu ni fa pena la wana tatou matai tui tolanga pena ili awala io awala tel bave I sa mole temi nei I wo malosi la fo I malosi fesi malosi le titi fo I tolanga pena I sawa sawa male ave ta vale o na ele temile nei e o fu ia tato nei e tu va tu se la pta ia fu mo tato ia e ne fa pena o na mo fu il tato no fa tano fa tu ile nei dula ile auto ile uso fu lo pena nei o I Redcliff le nei tula le tau ele tato fa l'incendio ele na ma lor nga lulue fa te tele junior mi se fu ia Lucia John ia fa te tele la mo le nga lwenga Io e tape nei na mona io tato utangata. Ia mona pisinsi umasa mo lo fa pena na fita I tunga tu lang pena il tau tua. Maile na masino ia nuali si io uma ia te sema. Ia ma lo ranga lue fa te tele. Sa we tato fale ofu tato fale enga lantu inisio tato pisinsi ta itasi lo fa pena na lang loina containers. A lot of business here in Brisbane, Australia. Well done. And thank you very much for your service. Fa te fule unanga tato fa epi we able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah, o se tala tu lan tu lang pene ye ia le tatu pese ni tafa to mo to e ala e tu lang pe one ye ia le tatu fa mo mo e o le ne ya so ni si fu fa pena tu fa sia you know tafa to ne pese mo to